0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che per programmati lavori sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Pian del Voglio verso Firenze resterà chiuso fino alle 6 di mattina. Al tempo stesso in A7 Serravalle-Genova tornerà disponibile al transito il tratto temporaneamente chiuso tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso Genova. Con questo è davvero tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, viabilità fluida sulla rete. Vi ricordo che per programmati lavori di ammodernamento su un autosole, il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Pian del Voglio in direzione di Firenze resterà chiuso fino alle 6 di mattina. Per le stesse ragioni sulla A14 Adriatica, il tratto tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona riaprirà invece alle 5 di mattina. Per il momento da Autostrade è davvero tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

elettrico, diesel o benzina. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passocorto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e il bivio con la A27, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Guidate dunque con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia, viabilità fluida sulla rete. Vi ricordo che per programmati lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Parma e Terra di Canossa Campeggine verso Bologna resterà chiuso fino alle 5 di mattina. Contemporaneamente sulla A14 Bologna-Taranto riaprirà il tratto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Prossimi aggiornamenti tra 15 minuti.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Viabilità fluida sulla rete. Vi ricordo che per programmati lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto fino alle 5 del mattino resteranno chiusi i tratti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione d'Ancona, così come quello tra Cattolica e Riccione in direzione di Bologna. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.
0: RTL 102.5

Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che per programmati lavori sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 5 del mattino resteranno chiusi i tratti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona e quello tra Cattolica e Riccione in direzione di Bologna. Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e il bivio con la A27, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Guidate con prudenza dunque e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Viabilità fluida sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della A23 Palmanova Tarvisio tra Udine Sud e Carnia, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, vi ricordo che per programmati lavori di ammodernamento sulla A14 Adriatica fino alle 5 del mattino resteranno chiusi i tratti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona e quello tra Cattolica e Riccione in direzione di Bologna. Ricordiamo infine di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Guidate con prudenza dunque e fate buon viaggio.
0: RTL 100.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, vi ricordo che per lavori di ammodernamento in A10 Genova-Savona fino alle 6 del mattino resterà chiuso il tratto tra Celle Ligure e Varazze verso Genova. Al tempo stesso in A12 Genova-Sestri-Levante riaprirà il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Ricordiamo infine di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 102.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Viabilità fluida sulla rete, prestate però maggiore prudenza alla guida sulla A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Guidate dunque con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo per il momento è tutto e allora guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che per lavori sulla 10 Genova-Savona fino alle 6 del mattino resterà chiuso il tratto tra Celle Ligure e Varazze verso Genova. Al tempo stesso in A12 Genova-Sestri-Levante riaprirà il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Ricordiamo infine di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: però boh, meglio di no.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: E ciao!

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Due le notizie di rilievo, in particolare nel tratto campano della 1 Milano-Napoli, un incidente con perdita di blocchi di cemento in entrambe le carreggiate causa 2 chilometri di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli e 5 chilometri di coda in aumento tra il bivio della 30 Caserta Salerno e Santa Maria Capua Vetere verso Roma. Conseguenti le ripercussioni sulla 30 Caserta Salerno con 2 chilometri di coda da Maddaloni verso l'Autosole. Inoltre in direzione della capitale segnaliamo 5 chilometri di coda per incidente sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il Grande Raccordo Anulare e per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'803 111. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 1 chilometro di coda per lavori tra Ortona e Lanciano verso Bari. Per traffico sulla 4 Milano-Brescia occorre mezz'ora tra la tangenziale est e Cormano in direzione di Milano e tra Piero e Milano Est verso Brescia e code a tratti sulla 11 Firenze-Pisa tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. È tutto, a più tardi.
0: RTL 102.5 tra

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Meglio di no.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie. Iniziamo dal tratto campano della 1 Milano-Napoli, dove un incidente con perdita di blocchi di cemento in entrambe le carreggiate causa 2 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli e 5 km di coda tra il bivio della 30 Caserta Salerno e Santa Maria Capua Vetere verso Roma, e conseguenti sono le ripercussioni sulla 30 Caserta Salerno con 2 km di coda da Maddaloni verso l'Autosole. Inoltre, in direzione della capitale segnaliamo 5 km di coda per incidente sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Raccordo Anulare. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'803-111. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Ortone e Lanciano verso Bari. Per traffico sulla 4 Milano-Brescia occorre oltre mezz'ora tra la tangenziale est e Cormano in direzione di Milano e tra Pero e Milano Est verso Brescia, e code a tratti sulla

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le situazioni principali. Iniziamo dal tratto campano della 1 Milano-Napoli, dove un incidente con perdita di blocchi di cemento in entrambe le carreggiate causa 2 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli e 5 km di coda tra il bivio della 30 Caserta Salerno e Santa Maria Capua Vetere verso Roma. E sono conseguenti le ripercussioni sulla 30 Caserta Salerno con 2 km di coda da Maddaloni verso l'Autosole. Inoltre, in direzione della capitale segnaliamo 4 km di coda in diminuzione per un incidente sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il Grande Raccordo Anulare. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'800 3111. Sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori verso Bari, 1 km di coda tra Pescara Sud e Ortone, e a seguire 1 km di coda anche tra Ortona e Lanciano. Per traffico sulla 4 Milano-Brescia occorrono 20 minuti tra Monza e Cormano in direzione di Milano e mezz'ora tra Pero e Milano Est verso Brescia. È tutto, fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Sulla 1 Milano-Napoli si segnalano 4 km di coda per traffico congestionato tra il bivio con la 30 Caserta-Salerno e Santa Maria Capua Vetere in direzione Roma. E 2 km di coda li troviamo verso Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord e sulla 30 Caserta-Salerno tra Maddaloni e il bivio con la 1 in direzione Caserta. E un tamponamento tra due camion sulla diramazione di Roma Nord causa 4 km di coda tra Castelnuovo di Porto e il bivio con il grande raccordo anulare verso il centro città, al momento una la corsia al transito. E sulla 4 Milano-Brescia code tra Pero e Milano Est verso Brescia e traffico intenso anche in direzione Torino tra Monza e Cormano verso Torino. E raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Al momento è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di traffico. Sulla diramazione di Roma Nord, un tamponamento tra due camion causa 4 km di coda tra Castelnuovo di Porto e il bivio con il grande raccordo anulare verso il centro città. Al momento una la corsia al transito. E sulla 7 Serala Valle Genova ci sono 2 km di coda per un incidente che vede coinvolto un camion tra Genova, Bolzaneto e Busala verso Milano. Il traffico è congestionato con 3 km di coda sulla A1 Milano-Napoli tra il bivio con la 30, Caserta Salerno e Caserta Nord in direzione Roma. 1 km di coda verso Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord e sulla 30 tra Maddaloni e il bivio con la 1 in direzione Caserta. Mentre il traffico rimane intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia e in direzione Torino tra Monza e Cormano. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di traffico. Sulla diramazione di Roma Nord si segnalano 3 km di coda tra Castelnuovo di Porto e il bivio con il grande raccordo anulare verso il centro città. Al momento una la corsia al transito, si tratta del tamponamento tra due camion. E un altro incidente sulla 7 Serravalle Genova causa 2 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Mentre il traffico è congestionato con 1 km di coda sulla 1 Milano Napoli tra il bivio con la 30 Caserta Salerno e Caserta Nord in direzione Roma e 1 km di coda verso Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord e code sulla 30 tra Maddaloni e il bivio con la 1 in direzione Caserta. Il traffico rimane intenso sulla 4 Milano Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia e code in direzione Torino tra Monza e Cormano e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori ed è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di traffico. Sulla diramazione di Roma Nord si segnalano 2 chilometri di coda tra Castelnuovo di Porto e il bivio con il grande raccordo anulare verso il centro città. Si tratta del tamponamento tra due camion, al momento si viaggia su una corsia. E un altro incidente sulla 7 Serra Valle Genova causa 3 chilometri di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Rimaniamo in Liguria per lavori sulla 10 Genova-Savona. Ci sono 3 chilometri di coda tra Albisola e il bivio con la Complanare di Savona verso Ventimiglia, e la circolazione rimane intensa sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, e code in direzione Torino tra Sesto San Giovanni e Cormano. Code anche sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 e Bologna-San Lazzaro verso Ancona. E ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in diminuzione sulla nostra rete. Vediamo insieme le principali segnalazioni sulla diramazione di Roma Nord. Si segnala un chilometro di coda tra Castelnuovo di Porto e il bivio con il grande raccordo anulare verso il centro città. Si tratta del tamponamento tra due camion. Al momento si viaggia su una corsia. Il traffico è congestionato sulla 7 Serravalle Genova e ci sono 5 km di coda tra Genova Bolzaneto e Roncoscrivia verso Milano. Rimaniamo in Liguria per lavori sulle 10 Genova-Savona, ci sono 3 km di coda tra Albisola e il bivio con la Complanare di Savona verso Ventimiglia. E circolazione ancora intensa sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano-Est verso Brescia e in direzione Torino tra Sesto San Giovanni e Cormano. E coda sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 e Bologna-San Lazzaro verso Ancona. Ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Emilia Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in diminuzione sulla nostra rete. Vediamo insieme le principali segnalazioni. Sulla diramazione di Roma Nord si segnalano 2 chilometri di coda per un incidente risolto tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni verso il grande raccordo anulare. Tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico. E per lavori sulla 10 Genova Savona la coda è di 3 chilometri tra Albisola e il bivio con la complanare di Savona verso Ventimiglia. E 2 chilometri di coda per lavori li troviamo in direzione Genova tra la complanare di Savona e Albisola. E circolazione intensa sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, sulla 4 Milano Brescia code tra Pero e Milano Est verso Brescia e in direzione Torino tra Sesto San Giovanni e Cormano. E raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. E al momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Sulla 10 Genova-Savona si segnalano 7 km di coda per lavori tra Celle Ligure e il bivio con la Complanare di Savona verso Ventimiglia e 2 km di coda in direzione Genova tra la Complanare di Savona e Albisola. In prossimità dei cantieri si viaggia su una corsia, prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E per un incidente sulla diramazione di Roma Nord ci sono 3 km di coda tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni verso il grande raccordo anulare. Si tratta del ribaltamento tra due auto. E circolazione ancora intensa sulla 4 Milano-Brescia, tra Peno e Milano Est verso Brescia in direzione Torino, tra Sesto San Giovanni e Cormano. Coda sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-San Lazzaro verso Ancona con tempi di 40 minuti. È tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona si segnalano 7 km di coda tra Varazze e il bivio con la Complanare di Savona verso Ventimiglia. E 2 km di coda li troviamo in direzione Genova tra la Complanare di Savona e Albissola. In prossimità dei cantieri si viaggia su una corsia, quindi prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità. E per un incidente in galleria sulla 12 Genova Sestri Levanti, la coda è di 1 km tra Rapallo e Recco verso Genova, mentre un altro incidente sulla diramazione di Roma Nord causa 3 km di coda tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni verso il Grande Raccordo Anulare. Si tratta del ribaltamento tra due auto e si consiglia di uscire a Castelnuovo di Porto, seguire le indicazioni per Monterotondo e percorrere la strada statale 4 Salaria e rientrare in autostrada a Sette Bagni. Al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona si segnalano 7 km di coda tra Varazze e il bivio con la Complanare di Savona verso Ventimiglia. E 2 km di coda li troviamo in direzione Genova tra la Complanare di Savona e Albissola. In prossimità dei cantieri si viaggia su una corsia. E sulla diramazione di Roma Nord per il tamponamento tra 4 auto la coda è di 3 km tra Castelnuovo di Porto e 7 Bagni verso il grande raccordo anulare. Una al momento la corsia al traffico, e a chi viaggia verso Roma consigliamo di uscire a Castelnuovo di Porto e di rientrare a 7 Bagni dopo aver percorso la strada statale 4 Salaria. E circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia e in direzione Torino tra Sesto San Giovanni e Cormano. E da Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di rilievo ci portano sulla 10 Genova-Savona. Per lavori in galleria si segnalano 7 km di coda tra Varazze e il bivio con la Compranare di Savona verso Ventimiglia. In prossimità del cantiere si viaggia su una corsia. E sulla diramazione di Roma Nord per il tamponamento tra 4 auto la coda di 4 km tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni verso Roma. Una al momento la corsia al traffico. E a chi viaggia verso Roma consigliamo di uscire a Castelnuovo e di rientrare a Sette Bagni dove aver percorso la strada statale 4 a Salaria. E circolazione ancora intensa sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, e a seguire nella stessa direzione c'è coda per un camion fermo tra Cavenago e Trezzo. Traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Imola verso Ancona, con tempi di quasi un'ora. Ed Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di rilievo ci portano sulla 10 Genova-Savona. Il traffico è congestionato con 6 km di coda tra Varazze e il brivo con planare di Savona verso Ventimiglia. E sulla diramazione di Roma Nord per il tamponamento tra 4 auto, la coda è di 4 km tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni verso Roma. Al momento una è la corsia al traffico e a chi viaggia verso Roma consigliamo di uscire a Castelnuovo e di rientrare a Sette Bagni dopo aver percorso la strada statale 4 Salaria. E sulla 4 Milano-Brescia, verso Brescia ci sono 3 km di coda per un camion fermo tra Cavenago e Trezzo e traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona con tempi di 50 minuti. E a seguire troviamo 1 km di coda per un camion fermo tra Castel San Pietro e Imola. Ricordo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di rilievo ci portano sulla 10 Genova-Savona. Il traffico è congestionato con 4 km di coda tra Varazze e il bivio con la Complanare di Savona verso Ventimiglia, mentre sulla 7 Serravalle-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano rimane 1 km di coda per un incidente da poco risolto. Sulla 4 Milano-Brescia il traffico è intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia, e a seguire ci sono 3 km di coda per un camion fermo tra Cavenago e Trezzo. E il traffico rimane intenso sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona. Qui i tempi di percorrenza sono di 50 minuti e a seguire troviamo 1 km di coda per un camion fermo tra Castel San Pietro e Imola. E in prossimità della capitale la coda è per traffico congestionato sul tratto urbano della 24 Roma Teramo a partire da via Fiorentini verso Roma. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia per traffico intenso, code a tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia. Nella stessa direzione 3 km di coda tra Cavinaghe e Trezzo per un veicolo in panne. Ci spostiamo sulla 10 Genova-Savona tra Varazze e Savona in direzione Ventimiglia. Si segnalano 4 km di coda per traffico congestionato, scusate, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Poi sulla 14 Adriatica, code a tratti tra Bologna Fiere ed Imola verso Ancona, qui i tempi di percorrenza sono di 40 minuti. Per lavori di pavimentazione sulla 1 Milano-Napoli sono 3 km di coda tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Qui si viaggia su una sola corsia. A Roma, sul tratto urbano della 24, coda tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina, da 15

1.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia. Per traffico intenso ci sono code a tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia. Nella stessa direzione 3 km di coda per un veicolo in panne tra Cavenago e Trezzo. Ci spostiamo sulla A10 Genova-Savona, dove si registrano 4 km di coda per traffico congestionato tra Varazze e Savona in direzione Ventimiglia, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Poi sulla 14 Adriatica, per segnalare code a tratti tra Bologna San Lazzaro ed Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di 40 minuti. Per lavori di pavimentazione sulla 1 Milano-Napoli sono 3 km di coda tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna. Qui si viaggia su una sola corsia. Infine a Roma, sul tratto urbano della A24, code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia per traffico intenso. Ci sono code a tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia. Nella stessa direzione 3 km di coda per un veicolo in panne tra Cavinago e Trezzo. Ci spostiamo sulla 10 Genova-Savona, dove si registrano 3 km di coda per traffico congestionato tra Varazze e Savona in direzione Ventimiglia. Qui i tempi di percorrenza sono di 20 minuti. Poi sulla 14 Adriatica, per segnalare code a tratti tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Per lavori di pavimentazione sulla 1 Milano-Napoli sono 3 km di coda tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna. Qui si viaggia su una sola corsia. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, coda tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per un incidente autonomo che vede coinvolto un camion. Ci sono 3 km di coda tra Parma e Terre di Canossa in direzione di Bologna. Più a sud segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Milano. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, sempre per traffico intenso, code a tratti tra Pir e Milano Est verso Brescia. Andiamo poi sulla 10 Genova Savona, qui segnaliamo 2 km di coda per traffico congestionato tra Varazze e Savona in direzione Ventimiglia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi sulla 14 Adriatica con code a tratti tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona con tempi di percorrenza di 30 minuti. A Roma, sul tratto urbano della 24, coda tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per un incidente autonomo che vede coinvolto un camion. Ci sono 5 km di coda tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna. Il traffico scorre su due corsie. Più a sud segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra la 1 direttissima e il raccordo di Casalecchio verso Milano, con tempi di percorrenza di 55 minuti. Code a tratti anche sulla 4 Milano-Brescia tra Pera e Milano Est verso Brescia. Andiamo poi sulla A10 Genova-Savona, qui si segnalano 2 km di coda per traffico congestionato tra Varazze e Savona in direzione Ventimiglia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi sulla 14 Adriatica con code a tratti tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona con tempi di percorrenza di 30 minuti. A Roma sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo coda tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per un incidente autonomo che vede coinvolto un camion. Ci sono 5 km di coda tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna. Al momento il traffico scorre su due corsie. Più a sud, per traffico intenso, segnaliamo code a tratti tra la 1 direttissima e il raccordo di Casalecchio verso Milano, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Anche sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia. Andiamo poi sulla 10 Genova Savona, qui si segnalano 2 km di coda per traffico congestionato tra Barazze e Savona in direzione Ventimiglia. Flussi intensi sulla 14 Adriatica, con code a tratti tra Faenza e Cesena Nord verso Ancona, con tempi di percorrenza di 30 minuti. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Per

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per un incidente autonomo che vede coinvolto un camion. Ci sono 5 km di coda tra Parma e Terre di Canosso in direzione Bologna. Il traffico scorre su due corsie. Più per ulteriori dettagli e per i percorsi alternativi potete chiamare il nostro numero unico all'803111. Sempre sulla 1 segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra la 1 direttissima e il raccordo di Casalecchio verso Milano con tempi di percorrenza di 30 minuti. Anche sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia. Flussi intensi sulla 14 Adriatica con code a tratti tra Faenza e Cesena Nord verso Ancona e tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, code a tratti tra la tangenziale Est e il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Per il momento

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per un incidente autonomo che vede coinvolto un camion. Ci sono 4 km di coda tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna. Per ulteriori dettagli e per i percorsi alternativi potete chiamare il numero 1.

unico all'8031111. Sempre sulla 1 segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra la 1 direttissima e il raccordo di Casalecchio verso Milano, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Anche sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia. Flussi intensi sulla 14 Adriatica, con code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultimo. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, code a tratti tra la tangenziale est e il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. È tutto, guidate con prudenza, allacciate le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per un incidente autonomo che vede coinvolto un camion. Ci sono 4 km di coda tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna. Per ulteriori dettagli e per i percorsi alternativi potete chiamare il numero unico all'803-111. Sempre sulla 1 segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello verso Milano con tempi di percorrenza di 30 minuti. Anche sulla A4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia. Flussi intensi sulla A14 Adriatica con code a tratti tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultimo. A Roma sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo code a tratti tra la tangenziale est ed il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per un incidente autonomo che vede coinvolto un camion. Ci sono 4 km di coda tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna. Per ulteriori dettagli e per i percorsi alternativi potete chiamare il numero unico 803-111. Sempre sulla 1 segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Milano. Situazione analoga sulla 4 Milano Brescia con code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 25 minuti e code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino. Flussi intensi sulla 14 Adriatica con code a tratti tra Bologna e Borgo Panigale di Bivio con la 1 in direzione di quest'ultimo. È tutto, guidate con prudenza e allacciate sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per un camion fuori strada. Ci sono 4 km di coda tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna. Al momento si transita su tutte le corsie. Per ulteriori dettagli e per i percorsi alternativi potete chiamare il numero unico all'803111. Sempre sulla 1 segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Milano. Situazione analoga sulla 4 Milano-Brescia con code a tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 25 minuti e code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino. Flussi intensi sulla 14 Adriatica con code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultimo per lavori in galleria sulla 7 Seravalle-Genova tra Vignole-Borbera e Ronco-Scrivia verso Genova, un chilometro di coda. E

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Per un camion fuori strada ci sono 4 km di coda tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna. In direzione Milano segnaliamo code per curiosi. Per ulteriori dettagli e per i percorsi alternativi potete chiamare il nostro numero unico all'803-111. Sempre sulla 1 segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Milano. Situazione analoga sulla 4 Milano-Brescia con code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 25 minuti e code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino. Flussi intensi sulla 14 Adriatica con code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale ed il Bivio con la 1 in direzione di quest'ultimo. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante: sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Campegine in direzione Bologna, 6 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. In direzione opposta verso Milano, coda per curiosi tra Campegine e Parma. Se ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione Brescia, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna, qui tempi di attraversamento di 20 minuti. Raccomandiamo di viaggiare con prudenza e di allacciare sempre le cinture di sicurezza, anche quelle sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Campegine in direzione Bologna. 6 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. In direzione opposta verso Milano, coda per curiosi tra Campegine e Parma. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle-Genova, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda tra Roncoscrivia e Busalla in direzione Genova. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Brescia. Ancora code a tratti sulla 1 tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Campegine in direzione Bologna, 9 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. In direzione opposta verso Milano, coda per curiosi tra Campegine e Parma. Sempre per incidente sulla 12 Genova-Sestri-Levante, coda tra Genova Est e il bivio per la 7 in direzione Genova. Ancora verso Genova sulla 7 Serravalle Genova, coda per lavori di ammodernamento tra Roncoscrivia e Busalla in direzione Genova. Un chilometro di coda, ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Queste le principali notizie. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Campeggine in direzione Bologna, 9 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. In direzione opposta verso Milano, coda per curiosi tra Campeggine e Parma. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Sempre per incidente segnaliamo sulla 4 Milano-Brescia 3 km di coda tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Cormano in direzione Brescia. Infine sulla 1 Milano-Napoli 1 km di coda per veicolo in panne tra Orvieto e Attigliano verso Roma. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Campeggine in direzione Bologna, 9 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. In direzione opposta verso Milano, coda per curiosi tra Campeggine e Parma. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Sempre per incidente ora risolto sulla 4 Milano-Brescia, 3 km di coda tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Cormano in direzione Brescia. Infine sulla 12 Genova-Sestri-Levante, coda per lavori di ammodernamento tra Genova-Nervi e Recco verso Livorno. Queste le principali notizie. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Campeggine, in direzione Bologna, 9 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. In direzione opposta verso Milano, coda per curiosi tra Campeggine e Parma. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Sempre per incidente ora risolto sulla 4 Milano-Brescia, 3 km di coda tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Cormano in direzione Brescia. Si transita su tutte le corsie disponibili. Fine sulla 12 Genova-Sestri-Levante, coda per lavori di ammodernamento. Tra Nervi e Recco verso Livorno. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Campeggine in direzione Bologna segnaliamo 3 km di coda per incidente ora risolto. Si transita su tutte le corsie disponibili. Sulla tangenziale di Napoli, coda per traffico intenso tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, in colonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale est. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento da stasera alle 22 fino alle 6 di domani sulla 7 Serravalle Genova, tra Vignola e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano, e sempre dalle 22 alle 6 sulla 26 dei Trafori tra il bivio per la diramazione Predosa Bettola e Masone.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Campegine in direzione Bologna, 3 km di coda per incidente ora risolto. Si transita su tutte le corsie disponibili e sulla tangenziale di Napoli, coda per traffico intenso tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento da stasera alle 22 sulla 7 Serravalle Genova, tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano, sulla 26 dei Trafori tra la diramazione Predosa Bettole e Masone in direzione Genova e sempre verso Genova sulla 10 Genova Savona tra il Bibio per la 26 e Arenzano. Riaperture previste domani alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento: sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma e Campeggine in direzione Bologna, 3 km di coda per incidente ora risolto. Si transita su tutte le corsie disponibili e sulla tangenziale di Napoli, coda per traffico intenso tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento da stasera alle 22 sulla 7 Serra Valle Genova, tra Vignola e Borbera e Serra Valle Scrivia verso Milano, sulla 26 di Trafori tra la diramazione Predosa Bettole e Masone in direzione Genova e sempre verso Genova sulla 10 Genova Savona tra il bivio per la 26 e Arenzano. Riaperture previste domani alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla tangenziale di Napoli, coda per traffico intenso tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Ricordiamo la chiusura notturna, da stasera alle 22 fino alle 6 di domani, sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e Barberino verso Bologna. Sempre da stasera alle 22 fino alle 6 di domani, chiuderanno i seguenti tratti sulla 7 Serravalle Genova tra Vignola e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano, sulla 10 Genova Savona tra il bivio per la 26 dei Trafori e Arenzano in direzione Genova e sulla 12 Genova Sestri Levante tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.
3: RTL 102.5.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova. Riapertura prevista domani alle ore 5. Sempre per lavori di ammodernamento, ricordiamo le chiusure notturne da stasera alle 22 fino alle 6 di domani sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna, sulla 7 Serravalle Genova tra Vignola e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano, sulla 10 Genova Savona tra il bivio per la 26 dei trafori e Arenzano in direzione Genova e sulla 12 Genova Sestri Levante tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa.

0: Giulia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa, Bettole e Masone in direzione Genova e sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona. Riaperture previste domani alle ore 5. Sempre per lavori notturni, da stasera alle 22 fino alle 6 di domani chiuderanno i seguenti tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna, sulla 7 Serravalle-Genova, tra Vignole Borbera e Serravalle-Scrivia verso Milano, sulla 10 Genova-Savona, tra il bivio per la 26 dei trafori e Arenzano in direzione Genova, e sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Lavagna e Sestri-Levante verso Livorno. Prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, registriamo un'unica eccezione sulla A14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento si è formato un chilometro di coda tra Cesena Nord e Cesena in direzione di Ancona. Prima di chiudere, vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
1: RTL.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo un chilometro di coda per programmati lavori di ammodernamento tra Cesena Nord e Cesena in direzione di Ancona. Prima di chiudere, vi ricordiamo a tal proposito che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare massima attenzione alla segnaletica, rispettando sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Fate buon viaggio.

14 Adriatica, dove per lavori fino alle 5 di mattina resterà chiuso il tratto tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona, e per queste ragioni proprio nella stessa direzione, cioè verso Ancona, si sono formati 2 km di coda tra Cesena Nord e Cesena. Con questo per il momento l'Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un quarto d'ora. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Circolazione assolutamente regolare sulla rete, c'è un'unica eccezione che riguarda la A14 Bologna-Taranto, dove per lavori fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona, e per queste ragioni si sono formati 2 chilometri di coda nella stessa direzione, ma tra Cesena Nord e Cesena. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Emilia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Parliamo dell'A14 Bologna-Taranto, unica eccezione sul traffico regolare previsto in questo istante, dove per lavori fino alle 5 di mattina resterà chiuso il tratto tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona, e per queste ragioni si sono formati 2 km di coda tra Cesena Nord e Cesena proprio in direzione di Ancona. Con questo per il momento da Autostrade per l'Italia è tutto, dunque prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un quarto d'ora. Buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Vi ricordo che per programmati lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Prima di chiudere vi ricordo anche che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare massima attenzione alla segnaletica rispettando sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, guidate con prudenza.
0: RTL 100.

0: domenica.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che per lavori in autosole fino alle 6 di mattina resta chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna. Prima di chiudere vi ricordo inoltre che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica, rispettando sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora.
1: RTL 102.5 Traffic. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, prudenza però alla guida se state percorrendo il tratto della 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa Campegine ed il bivio con l'A22 del Brennero, considerata la forte pioggia. Vi ricordiamo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Con questo per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A14 Bologna-Taranto tra Cattolica e Poggio Imperiale, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza, anche sui sedili posteriori. Con questo per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa Campegine e il bivio con l'A22 del Brennero, considerata la forte pioggia. Vi ricordiamo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Con questo per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Viabilità fluida sulla rete, prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della A14 Adriatica tra Cattolica e Poggio Imperiale, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è davvero tutto per il momento. Prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro.

35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 799, TAEG 1125. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, vi ricordo che per lavori sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di mattina resterà chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna. Chiusura analoghe sia in A14 Adriatica tra Grottamare e Pedaso verso Ancona che in A10 Genova-Savona tra il bivio con la A26 tra Trafori e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.